e le letsatsi la go ka ntsha tshedimosetso ya boammaaruri ka gore go na le tshedimosetso e e seng ya boammaaruri ka ditlhapitsone tse, mme le gone ba kopa gore go tshwanetse ga tsewa kgato yala jalo go ka di sireletsa. Go ya pele ba re ditlhapitse di oketsega ka 71% ka gore e le ditlhapitse di sa tshwarweng thata gongwe tse di sa bolaweng, mmeela ka gore e le ditlhapitse di tona di ja ditlhapi di kgona go tsenya gongwe go tshosetsa tsamaiso gongwe botshelo le metswedi ya molewakeng. Yano ke se re ithutang ka sone mo tsatsing la gompieno gore di botlhokwagala thata mo go netefatseng gore go na le tsamaiso e siameng molewakeng, mme fela ga e le gore di oketsega ka palo e kwa godimo le tsone di kgona go ka tshosetsa tsamaiso molewakeng. Ke se re seketekang mo tsatsing la gompieno. Ba re gompieno jaana ke letsatsi la botsalo la ga Harold Pupkowitz, ene o belegwa ka 1915 kgwedi ya Phukwi bala lesome le bone kwa Vilnius ke mo Lithuania. Ene o ile a tla mo Namibia ka 1925 kgwedi ya Mopitlwe tlhola letsatsi. E rile ka 1925 Max Pupkowitz e leng rraagwe Harold o ne a simola go ka bula mabenkele e ko morago di leng tsana madirelo a magolo jaaka gompieno jaana re itse ka mabenkele a Pupkowitz Namibia bophara. Ke se re sekelekang gompieno mo reetse ke letsatsi la botsalo la ga Harold Pupkowitz, ene o ile a tlhokagala ka ngwaga wa 2012 kgwedi ya mo Ranang e bala 27 a le ngwaga tse 97. Ka bokhutshwane maretse e le se re se kedikang motsatsing la gompieno.

no echecha ba ga ba go bana lo yena se bo a boane botsatsing lena la gompieno la la bobedi tla be re ntse re le gone fa re ja monate re ja monate fe tshwere nge yona ya maitapolo sa basha la bolosa di tlhaloganyo le baikutlo ke mola tlhaloganyo tsa rona ka mino monate nate nate fitlhela jalo ka nako ele ya botlhano submarine o nketsa

Rea di conca camino. Rea bina. O jamo nati. Re jamo nati. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

0: ke le bogane le monna yo le ero dlompona go mpie ba bula segele gone a Kote
1: tsena skepe tsena
0: hela ga ke tlolela go godimo yana ke tlhoma hela

abere re ne kind mo bathong ba bangwe swa re wa go kopana le tsala ya gago wa motshega e da te ba to ba rala di hela tse bo selo bo tlan le tsone ana bo tselo ke lo twana bo a dikuluga swa re le ha go lo gongwe modimo a go a go file masego le matlhogonolo wa tshega ka mongkana a gago e ntate ditafole di a thena ene o motsheganyo o motshega o motshega yo ka motse o tsoga go thusa